0: Siamo di lavoro.
1: Cosa?
0: Hey, show us them 3-4 for the remainder, please.